0: quoque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: iam,
0: suellista,
1: iam,
0: coffista,
1: iam,
0: posita, morista, fronista,
1: iam, iam, iam,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: iam,
0: luterana,
1: iam,
0: puritana,
1: iam,
0: bramina, mufina, zurrina,
1: iam, iam, iam,
0: iac, iac, iac, mahometana, mahometana,
2: Hey-ba-la, hey-ba-la, hey-ba-la-ba-la-ba-la, hey-ba-la, hey-ba-la, hey-ba-la-ba-la-ba-la.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina.
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

0: xisclat. Apa, valent, fes-me mal, Johnny, Johnny, Johnny, engega'm al cel. Jum, fes-me mal, Johnny, Johnny, Johnny, jo vull l'amor que fa bum.
1: Quan li farà mal? I quan li farà mal? Quan li farà mal? Quan li farà mal?